0: Macchiato, macchiato.
1: No, perché no, no, no.
0: No, no, però.
1: No.
0: È detto.
1: Allora, aspetta. Aspetta, che sta descargando la lettera,
0: Es que no. A ver, sí, es que estoy ocurriendo.